dani da dani da ba dani da ma ba da ga ma ma re ma re ga ma dani ma da ga ga ri da ni da re re dani da ba ma ga ga ma da ni re da ga ma ba dani da ba ma ga ma ni ba ga ma